0: Innanzitutto dobbiamo dire che sport, educazione e cinema sono stati i tre elementi che hanno caratterizzato il cinema con l'immagine, sia un connubio vincente in un momento in cui lo sport è il protagonista di di questo momento di sintesi e di incontro. Lo sport non è solo competizione, lo sport è un patrimonio culturale che merita di essere raccontato, conservato, soprattutto come i risultati, gli eventi, i record, le competizioni. Ma invece noi abbiamo cercato di mostrare il valore educativo, sociale e umano dello sport. Dare allo sport una dimensione culturale e artistica.
1: 影像让这些瞬间被保存，也被带向更远的地方。为了让更多创作者关注体育影像，1982年，米兰国际体育电影电视联合会成立，一年后获得国际奥委会的认可。此后，一年一度的全球总决赛逐渐形成。在这个被称为“体育奥斯卡”的舞台上，来自世界各地的体育影像作品被集中呈现，也被更多人看见。 接着，2026年米兰科尔蒂纳冬奥会和冬残奥会的契机，电影协会在办公区外的院子里布置了一场关于奥林匹克影像的展览，整个空间被影像填满，其中最醒目的是那些体育电影海报。
0: 56. This is winner Irlandonur 2008. Is Mrs. Gujun raccontando la storia degli atleti dal momento in cui vivono la loro esperienza nella loro terra d'origine, nel loro paese, poi diventano via via fino a diventare campioni, vincere o non vincere.
1: 最早的影像更多是在纪录比赛本身，而在中国纪录片工作者的作品里，镜头不再只关注奥运16天的赛事，他更早地把目光投向参与者，观察他们的日常、他们的选择，还有那些不在赛场上的时刻。It's
0: in Italy, it's good luck. Yes, ma io direi che quello che va ricercato è l'unicità nella persona, non nello sport. Cioè questa differenza, il personaggio, l'atleta, il campione, il praticante sportivo che diventa il protagonista di questa cosa. Raccontare la vita quotidiana di un atleta, come ha fatto Gujun in quel film. Esplorare le contraddizioni personali, mostrare le paure, la fragilità, momenti non travolgenti. Non è la vittoria quello che conta. Un atleta, ma un atleta che non vince. Qualcuno che torna allo sport dopo un fallimento nella sua vita.
1: 重要的并不是胜利，正如弗兰克·阿斯卡尼所讲，影像所保留下来的从来不是结果，而是人。但在这些人之外，也有一些东西被一起留下来，奖牌、奖杯是胜利之后留下的形状，他们在影像中被看见，也在现实中被保存下来。也有些奖杯则会被举起，在世界杯的赛场上，它在一代代球员手中传递开来。
2: 在米兰，世界杯奖杯设计者希尔维奥·加扎尼加的家人们讲述着关于父亲与这座奖杯的记忆。That
3: was for all my young years. And also she was doing this because when he was working at home, my sister was 3 years old. So she was under the table and watching the father from the bottom. I was turning around and I start to play. You know, when kids are little, they are taking soft pasta to do little animals and others. So my father was on the table doing arts, and I was under doing little things like, you know, a monkey.

0: Buona.
1: La più. Tre. Tre.
0: Buona.
1: Buon tre.
2: 第七局，中国队是拥有着后手权。我们来看一下意大利队的第一投，选择一个站位。
0: 16 20. OK, buona.
1: Buona. Perfetta.
2: 停在了三区啊，一个可攻可守的位置。
1: 15秒，七，16秒。
2: OK， 24岁的江嘉怡，国龄是9年。
1: 还行，有点快呀。
3: 八，
1: 有点大。
2: 我们悬壶入营。往营里投一颗，
1: 前的七八，
2: 力量会稍大一点。
1: 已经九了，
3: 顶线现在
2: 纵向的位置，
3: 哎，没事，下漏了。
2: 纵向先给他藏住。
1: OK， 好球，
3: 好球，
2: 好，还是不错的。
1: 我还说没太给到多少呢，
0: 04，
1: 我下95。啊，这个感觉就成了。
0: Buona.
1: L'importante è la linea.
0: Vai.
1: È un filo stretta per il giù. Che non è male, è un uno più.
0: Se si ferma, ok. Ok, buona.
1: Buona.
2: 还是一颗站位。
1: Buona.
4: Ah, boh, uguale.
2: 再来选一颗，这颗要停在T线的上方。
3: 你也可以下力量，
1: 五，
3: 你也可以下线，
1: 可以下一点，
3: 这线很大。
1: 拉，
3: 下
1: 五六五，
3: 他是俩人一起，
1: 再下一点，
3: 二十还在走，
1: 再来
3: 二十前进来，
1: 狗
2: 走一走
0: ，OK，
1: 好球，
2: 还是不错的。
5: 20
0: ma qua è abbastanza simile 14 e mezzo sì, lei ha giocato 14-4.

0: 走一走
1: okay,
0: 常住
1: okay,
0: 嗯不错
1: 他们赢好像
0: 但是看看位置关系，俺们需要一个顶镜来观察一下目前的红湖和黄湖谁更近。这条赛道当中的比分。
2: Buona,
3: sei, sono tassarlo. Sola, Giulie, otto.
2: Giù allora, giù.
3: Otto.
2: Sempre larghi, Sempre troppo larghi. No, panno sì. intero, panno intero. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
3: Vai per shot, vai per shot, vai per shot.
2: Ok, ben giocata.
0: 这颗弧的效果并不完全理想。
2: Sono rimasto tanto dritta, ok. Ben giocata, molto meno ghiaccio. No, no, la velocità perfetta.
0: 这颗停留的位置，我们是可以直接下去把它打掉，完全露出。
4: 十秒，
2: 是十秒五，往那边打甩。
0: 我们可以利用这颗黄弧啊去做一个打甩。把它打掉之后，我们的红弧再去往营中啊去甩，并且这个位置呢要停留在两颗红弧的下方啊去藏一下。韩宇今天高达100%的成功率啊，表现相当出色。
5: 十秒三，
0: 他在第七局的第一投。打掉之后自己甩甩
2: 好强
0: 位置漂亮非常好
2: 好强好强
0: 多精准啊这停留的位置就是教科书一般
2: 我一直靠着那小
4: 他说十一秒
0: 还有今天状态真好
2: Non ci fosse,
6: esatto.
2: Per arrivare centrali, probabilmente allora mi dovresti dare a darla qua.
6: Mi piace.
2: Così?
6: Sì.
2: E il tuo draw l'avevi giocato bene? Sai i due freeze che abbiamo giocato?
3: Sì.
2: Li avevi giocati attivi, vero?
3: Sì.
2: Perché secondo me, cioè quelle di Ele han preso.
3: Sì.
6: Volevamo far così per essere sicure?
3: Col knife alla fine proprio sono venuti.
2: L'abbiamo fatto di knife i tuoi?
3: Sì.
6: Volevamo far così per essere sicure?
2: Sì.
6: Sì? Magari tu puoi stare esterna per i knife.
2: Adesso eravamo fine verde,
6: così.
0: Trasandini, questo posto è molto importante.
6: Pieno sei.
0: Momento, Cina 队至少是两分局，打好了的话是三分局。
2: Forse posso andare un filo meno.
3: Quale? È buono.
0: 这壶要选用我们的位置。
2: Lenta. E molla, e molla, e molla, e molla, e molla.
3: Sì.
2: Buona, buona.
3: Otto. Otto.
2: Giù,
3: Giulie.
2: Giù.
3: Otto.
2: Oh.
0: 是三秒六，大了，大了，留不住了，啊，
6: 对，
0: 出现了失误。这个位置完全没有赢中国队的红湖啊，并且他们的三颗湖挤在一起。
4: 我打十秒，
7: 行，你看一眼吧。
0: 我们要打了。
4: Okay. 要是不好打，你就投一个，你就
2: 好打，好打，好打。
0: 好的，韩宇是选择了击打后方的这几颗弧，直接用它们去做一个垫背，这样我们可以找第三分。
4: 我啥时间呢？
6: 正常，正常。
4: 不是什么时间？
6: 正常。
4: 顺时。
6: 哦，打九秒。
4: 啊
6: 啊、哦！顺时，顺时。
4: 这点行吗？